Good evening and welcome to FM 99.3's Italian Music Show. Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola La Vermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera un flashback del 1986 con Fiordaliso, tre canzoni nuove di Francesco Renga con Giusy Ferreri, Angelina Mango con Marco Mengoni e Gabri Ponte con Giovanotti. E successi di Lucio Dalla, Mietta, Umberto Tozzi, Chiara, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Fedez con Noemi e Giorgia. La jukebox inizia con un trio, Elodie, Mariah e i Gypsy Kings. Buon ascolto!

0: Lucio Dalla, dal suo lavoro del 1996, canzoni Ballando Ballando. Ed abbiamo iniziato con Elodie, Mariah e i Gypsy Kings, Ciclone, il loro successo dell'estate 2020. La musica continua con una canzone nuova di Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane, con altre due canzoni. La prima, una canzone nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti. Ed adesso Mietta, Daniela Miglietta, il suo vero nome, Angeli Noi, canzone con la quale ha partecipato al Festival Bar del 98, canzone tratta dal suo album La mia anima. Ritorniamo alla fine degli anni 70 con Umberto Tozzi.

Chiara Galeazzo, 14ª classificata a Sanremo 2017 con Nessun posto e Casa mia. Con noi c'era anche Umberto Tozzi, brano tratto dal suo lavoro Gloria del 1979, che rimase in classifica per ben 26 settimane, la canzone Alleluia Sé, successone anche ai balli di musica giovane. Ritorniamo adesso al 1966 con Gianni Morandi.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme con una canzone nuova, Canto d'amore. E prima Gianni Morandi, Notte di Ferragosto. Canzone che rimase in classifica per 18 settimane nel 1966. In occasione del Ferragosto ieri. Ecco Fedez con Noemi.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se

ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol.

0: Musica giovane.
1: Novembre 1986. Marina Fiordaliso si presenta in concerto allo State Sports Center a Homebush. Durante lo spettacolo, Fiordaliso...

album, a ciascuno la sua donna, come Fabio Concato, Zucchero, Dario Baldambembo, eccetera, eccetera, Vasco Rossi, eccetera, eccetera. Ed è appunto una canzone di Vasco Rossi che vi voglio presentare adesso, che lui ha scritto per me. È una canzone che però vorrei fare una dedica particolare, la vorrei dedicare a tutte le donne, questa canzone. Tanto voi uomini avete il calcio la domenica, giusto? Siete i padroni della famiglia, comandate sempre voi, una canzone me la fate dedicare alle donne, sì, è possibile. Che poi fra loro dicono non è vero comanda la donna, ma poi in fondo sono sempre loro che comandano. Perché ci fanno credere che comandiamo noi dicendo che comandano loro, ma poi questo sono sempre loro che comandano. Vero? Sì, è la verità questa. È per questo che questa canzone, che ha scritto Vasco Rossi per me, la voglio dedicare a tutte le donne, e il suo titolo è Sarà migliore.

0: More Eternit dal CD Pop Hoopalista di Fedez.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

Fiordaliso, Marina Fiordaliso con Sarà migliore. Brano dal suo lavoro A ciascuno la sua donna del 1985, canzone scritta da Vasco Rossi, come ha spiegato Fiordaliso proprio in quel flashback di Musica Giovane. Abbiamo ascoltato anche Fedez e Noemi, il loro successo del 2015, La

Musica giovane con Diodato, il cantautore Antonio Diodato, brano che dà il titolo al suo lavoro del 2020, Che vita meravigliosa. E prima con noi c'era Edoardo Bennato, Sei come un jukebox, brano tratto dal suo lavoro del 1980, Ufa Ufa, lavoro che rimase in classifica per 26 settimane. La musica continua con Giuni Russo.

La terza canzone nuova per questa sera a Musica Giovane, DNA di Gabry Ponte e Jovanotti. Abbiamo ascoltato anche Giuni Russo, il suo vero nome Giuseppina Romeo, Un'estate al mare, successone del 1982. Concludiamo con Giorgia, Vivi davvero, brano tratto dal suo lavoro del 2002, Greatest Hits, Le cose non vanno mai come credi, una canzone dedicata all'ex compagno Alex Baroni.

0: Música Giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian music show, Musica Giovane. As always, I'll be back next Sunday evening from 7 here on FM 99.3. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana, dalle 7, qui su FM 99.3. Da Nicola Lavrimicocca, buona settimana. Ciao!
2: Fresh sound of the North Shore.
3: FM 99.3.